Celadex Radio, the tech news. Today is August 29, 2006. Here are the top stories from the world of artificial intelligence. Former A16Z biotech executive Vijay Pandey is shifting gears from high-volume investing to a more targeted approach with his new iNative venture, ZVC. Pandey argues that biology is undergoing a fundamental transition from a science of discovery to one of engineering, driven by the power of artificial intelligence. However, he warns that while AI can accelerate development, the high cost of clinical trials remains a major hurdle. To truly transform medicine, Pandey insists the industry must move toward open, shared datasets rather than keeping data locked behind private walls. While the tech world is currently obsessed with AI as the ultimate shortcut to efficiency, a growing perspective suggests that organizational culture is actually the most powerful productivity lever. Experts argue that while automation can streamline tasks, it cannot replace the fundamental human elements of trust, psychological safety, and clear communication. By prioritizing a healthy work environment over just new software, companies can unlock sustainable performance that technology alone simply can't achieve. Artificial intelligence is rapidly transforming the landscape of virtual worlds by moving beyond simple text generation to create immersive environments. These AI models are now being used to build complex narratives and interactive elements that make digital spaces feel more lifelike. As this technology evolves, it is fundamentally changing how we interact with and experience virtual reality. NeoCloud Lambda has secured $1 billion in private debt to aggressively expand its high-performance computing infrastructure. The funding would be used to purchase a massive supply of NVIDIA AI chips, which the company plans to lease directly to Microsoft. This latest round of financing highlights the escalating capital requirements and the intense competition currently driving the global AI boom. As autonomous AI agents begin making independent decisions and executing complex actions across corporate environments, traditional security measures are proving insufficient. Ex propria infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni. Il finanziamento sarà utilizzato per acquistare una massiccia fornitura di chip di Nvidia, che l'azienda intende affittare direttamente a Microsoft. Questo ultimo round di finanziamenti mette in luce l'aumento dei requisiti di capitale e l'intensa competizione che sta attualmente alimentando il boom globale dell'intelligenza artificiale. Con l'avvento degli agenti di intelligenza artificiale autonomi che iniziano a prendere decisioni indipendenti ed eseguire azioni complesse negli ambienti aziendali, le misure di sicurezza tradizionali si stanno rivelando insufficienti. Gli esperti di Nutanix avvertono che i controlli standard a livello di applicazione non possono impedire a questi sistemi di avere allucinazioni o di compiere azioni non intenzionali ad alto rischio, come la cancellazione di database o la fuga di credenziali riservate. Per contrastare questi rischi unici, viene proposta una nuova architettura di difesa in profondità per fornire una sicurezza multistrato. Questo approccio garantisce che, anche in caso di cedimento di una barriera di protezione, rimangano altri strati attivi per contenere l'impatto dell'agente sulle infrastrutture critiche. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celadex Radio.

C'è lo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 29 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'ex dirigente biotech di Amase Zedze, BI Pande, sta cambiando rotta. Passa dagli investimenti ad alto volume a un approccio più mirato con la sua nuova impresa nativa di intelligenza artificiale, ZZ. Pande sostiene che la biologia stia attraversando una transizione fondamentale, passando da scienze della scoperta a scienze dell'ingegneria, grazie alla potenza dell'intelligenza artificiale. Tuttavia, avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale possa accelerare lo sviluppo, l'alto costo delle sperimentazioni cliniche rimane un ostacolo importante. Per trasformare davvero la medicina, Pande insiste sul fatto che il settore debba muoversi verso set di dati aperti e condivisi, invece di mantenere le informazioni chiuse dietro barriere private. Mentre il mondo tecnologico è attualmente ossessionato dall'intelligenza artificiale come scorciatoia definitiva per l'efficienza, una prospettiva in crescita suggerisce che la cultura organizzativa sia in realtà la leva di produttività più potente. Gli esperti sostengono che, sebbene l'automazione possa snellire le attività, non può sostituire gli elementi umani fondamentali come la fiducia, la sicurezza psicologica e una comunicazione chiara. Dando priorità a un ambiente di lavoro sano rispetto al solo software nuovo, le aziende possono ottenere prestazioni sostenibili che la tecnologia da sola semplicemente non può raggiungere. L'intelligenza artificiale sta trasformando rapidamente il panorama dei mondi virtuali, andando oltre la semplice generazione di testi per creare ambienti immersivi. Questi modelli di intelligenza artificiale vengono ora utilizzati per costruire narrazioni complesse ed elementi interattivi che rendono gli spazi digitali più realistici. Con l'evoluzione di questa tecnologia, sta cambiando radicalmente il modo in cui interagiamo con la realtà virtuale e la viviamo. NeoCloud Lambda ha ottenuto $1 miliardi in debito privato per espandere in modo aggressivo la propria infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni. Il finanziamento sarà utilizzato per acquistare una massiccia fornitura di chip di Nvidia, che l'azienda intende affittare direttamente a Microsoft. Questo ultimo round di finanziamenti mette in luce l'aumento dei requisiti di capitale e l'intensa competizione che sta attualmente alimentando il boom globale dell'intelligenza artificiale. Con l'avvento degli agenti di intelligenza artificiale autonomi che iniziano a prendere decisioni indipendenti ed eseguire azioni complesse negli ambienti aziendali, le misure di sicurezza tradizionali si stanno rivelando insufficienti. Gli esperti di Nutanix avvertono che i controlli standard a livello di applicazione non possono impedire a questi sistemi di avere allucinazioni o di compiere azioni non intenzionali ad alto rischio, come la cancellazione di database o la fuga di credenziali riservate. Per contrastare questi rischi unici, viene proposta una nuova architettura di difesa in profondità per fornire una sicurezza multistrato. Questo approccio garantisce che, anche in caso di cedimento di una barriera di protezione, rimangano altri strati attivi per contenere l'impatto dell'agente sulle infrastrutture critiche. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su CeloDex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech. Oggi 29 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'ex dirigente biotech di Amase Zedze, BI Pande, sta cambiando rotta. Passa dagli investimenti ad alto volume a un approccio più mirato con la sua nuova impresa nativa di intelligenza artificiale, ZZ. Pande sostiene che la biologia stia attraversando una transizione fondamentale, passando da scienze della scoperta a scienze dell'ingegneria, grazie alla potenza dell'intelligenza artificiale. Tuttavia, avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale possa accelerare lo sviluppo, l'alto costo delle sperimentazioni cliniche rimane un ostacolo importante. Per trasformare davvero la medicina, Pande insiste sul fatto che il settore debba muoversi verso set di dati aperti e condivisi, invece di mantenere le informazioni chiuse dietro barriere private. Mentre il mondo tecnologico è attualmente ossessionato dall'intelligenza artificiale come scorciatoia definitiva per l'efficienza, una prospettiva in crescita suggerisce che la cultura organizzativa sia in realtà la leva di produttività più potente. Gli esperti sostengono che, sebbene l'automazione possa snellire le attività, non può sostituire gli elementi umani fondamentali come la fiducia, la sicurezza psicologica e una comunicazione chiara. Dando priorità a un ambiente di lavoro sano rispetto al solo software nuovo, le aziende possono ottenere prestazioni sostenibili che la tecnologia da sola semplicemente non può raggiungere. L'intelligenza artificiale sta trasformando rapidamente il panorama dei mondi virtuali, andando oltre la semplice generazione di testi per creare ambienti immersivi. Questi modelli di intelligenza artificiale vengono ora utilizzati per costruire narrazioni complesse ed elementi interattivi che rendono gli spazi digitali più realistici. Con l'evoluzione di questa tecnologia, sta cambiando radicalmente il modo in cui interagiamo con la realtà virtuale e la viviamo. NeoCloud Lambda ha ottenuto $1 miliardi in debito privato per espandere in modo aggressivo la propria infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni. Il finanziamento sarà utilizzato per acquistare una massiccia fornitura di chip di Nvidia, che l'azienda intende affittare direttamente a Microsoft. Questo ultimo round di finanziamenti mette in luce l'aumento dei requisiti di capitale e l'intensa competizione che sta attualmente alimentando il boom globale dell'intelligenza artificiale. Con l'avvento degli agenti di intelligenza artificiale autonomi che iniziano a prendere decisioni indipendenti ed eseguire azioni complesse negli ambienti aziendali, le misure di sicurezza tradizionali si stanno rivelando insufficienti. Gli esperti di Nutanix avvertono che i controlli standard a livello di applicazione non possono impedire a questi sistemi di avere allucinazioni o di compiere azioni non intenzionali ad alto rischio, come la cancellazione di database o la fuga di credenziali riservate. Per contrastare questi rischi unici, viene proposta una nuova architettura di difesa in profondità per fornire una sicurezza multistrato. Questo approccio garantisce che, anche in caso di cedimento di una barriera di protezione, rimangano altri strati attivi per contenere l'impatto dell'agente sulle infrastrutture critiche. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech. Oggi 29 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'ex dirigente biotech di Amase Zedze, BA Pande, sta cambiando rotta. Passa dagli investimenti ad alto volume a un approccio più mirato con la sua nuova impresa nativa di intelligenza artificiale, ZZ. Pande sostiene che la biologia stia attraversando una transizione fondamentale, passando da scienze della scoperta a scienze dell'ingegneria, grazie alla potenza dell'intelligenza artificiale. Tuttavia, avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale possa accelerare lo sviluppo, l'alto costo delle sperimentazioni cliniche rimane un ostacolo importante. Per trasformare davvero la medicina, Pande insiste sul fatto che il settore debba muoversi verso set di dati aperti e condivisi, invece di mantenere le informazioni chiuse dietro barriere private. Mentre il mondo tecnologico è attualmente ossessionato dall'intelligenza artificiale come scorciatoia definitiva per l'efficienza, una prospettiva in crescita suggerisce che la cultura organizzativa sia in realtà la leva di produttività più potente. Gli esperti sostengono che, sebbene l'automazione possa snellire le attività, non può sostituire gli elementi umani fondamentali come la fiducia, la sicurezza psicologica e una comunicazione chiara. Dando priorità a un ambiente di lavoro sano rispetto al solo software nuovo, le aziende possono ottenere prestazioni sostenibili che la tecnologia da sola semplicemente non può raggiungere. L'intelligenza artificiale sta trasformando rapidamente il panorama dei mondi virtuali, andando oltre la semplice generazione di testi per creare ambienti immersivi. Questi modelli di intelligenza artificiale vengono ora utilizzati per costruire narrazioni complesse ed elementi interattivi che rendono gli spazi digitali più realistici.

Cerodex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è il 30 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta entrando in una nuova era di automiglioramento, poiché i ricercatori di Anthropic hanno scoperto che i modelli di intelligenza artificiale stanno diventando sempre più efficaci nell'addestrare altri modelli. Questo cambiamento suggerisce un passaggio verso un ciclo di sviluppo più automatizzato, in cui l'intelligenza artificiale ad alte prestazioni può generare dati sintetici di alta qualità per perfezionare le capacità di sistemi più recenti. Sebbene questo possa accelerare significativamente il ritmo del progresso tecnologico, mette anche in luce l'importanza crescente di garantire l'accuratezza e la sicurezza dei dati che questi modelli producono l'uno per l'altro. Il Cumulitic Note Pro è un registratore vocale basato sull'intelligenza artificiale, compatto e delle dimensioni di una carta di credito, progettato per semplificare il modo in cui catturiamo e organizziamo le informazioni parlate. Unisce la sensazione tradizionale della vecchia dettatura alla tecnologia moderna, consentendo agli utenti di registrare audio che possono essere trasformati in note strutturate. Sebbene il dispositivo offra una notevole potenza di elaborazione in un formato portatile, il suo valore finale dipende da quanto efficacemente l'utente lo integrerà nel proprio flusso di lavoro specifico. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è il 30 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta entrando in una nuova era di automiglioramento, poiché i ricercatori di Anthropic hanno scoperto che i modelli di intelligenza artificiale stanno diventando sempre più efficaci nell'addestrare altri modelli. Questo cambiamento suggerisce un passaggio verso un ciclo di sviluppo più automatizzato, in cui l'intelligenza artificiale ad alte prestazioni può generare dati sintetici di alta qualità per perfezionare le capacità di sistemi più recenti. Sebbene questo possa accelerare significativamente il ritmo del progresso tecnologico, mette anche in luce l'importanza crescente di garantire l'accuratezza e la sicurezza dei dati che questi modelli producono l'uno per l'altro. Il Cumulitic Note Pro è un registratore vocale basato sull'intelligenza artificiale, compatto e delle dimensioni di una carta di credito, progettato per semplificare il modo in cui catturiamo e organizziamo le informazioni parlate. Unisce la sensazione tradizionale della vecchia dettatura alla tecnologia moderna, consentendo agli utenti di registrare audio che possono essere trasformati in note strutturate. Sebbene il dispositivo offra una notevole potenza di elaborazione in un formato portatile, il suo valore finale dipende da quanto efficacemente l'utente lo integrerà nel proprio flusso di lavoro specifico. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è il 30 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta entrando in una nuova era di automiglioramento, poiché i ricercatori di Anthropic hanno scoperto che i modelli di intelligenza artificiale stanno diventando sempre più efficaci nell'addestrare altri modelli. Questo cambiamento suggerisce un passaggio verso un ciclo di sviluppo più automatizzato, in cui l'intelligenza artificiale ad alte prestazioni può generare dati sintetici di alta qualità per perfezionare le capacità di sistemi più recenti. Sebbene questo possa accelerare significativamente il ritmo del progresso tecnologico, mette anche in luce l'importanza crescente di garantire l'accuratezza e la sicurezza dei dati che questi modelli producono l'uno per l'altro. Il Cumulitic Note Pro è un registratore vocale basato sull'intelligenza artificiale, compatto e delle dimensioni di una carta di credito, progettato per semplificare il modo in cui catturiamo e organizziamo le informazioni parlate. Unisce la sensazione tradizionale della vecchia dettatura alla tecnologia moderna, consentendo agli utenti di registrare audio che possono essere trasformati in note strutturate. Sebbene il dispositivo offra una notevole potenza di elaborazione in un formato portatile, il suo valore finale dipende da quanto efficacemente l'utente lo integrerà nel proprio flusso di lavoro specifico. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è il 30 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta entrando in una nuova era di automiglioramento, poiché i ricercatori di Anthropic hanno scoperto che i modelli di intelligenza artificiale stanno diventando sempre più efficaci nell'addestrare altri modelli. Questo cambiamento suggerisce un passaggio verso un ciclo di sviluppo più automatizzato, in cui l'intelligenza artificiale ad alte prestazioni può generare dati sintetici di alta qualità per perfezionare le capacità di sistemi più recenti. Sebbene questo possa accelerare significativamente il ritmo del progresso tecnologico, mette anche in luce l'importanza crescente di garantire l'accuratezza e la sicurezza dei dati che questi modelli producono l'uno per l'altro. Il Cumulitic Note Pro è un registratore vocale basato sull'intelligenza artificiale, compatto e delle dimensioni di una carta di credito, progettato per semplificare il modo in cui catturiamo e organizziamo le informazioni parlate. Unisce la sensazione tradizionale della vecchia dettatura alla tecnologia moderna, consentendo agli utenti di registrare audio che possono essere trasformati in note strutturate. Sebbene il dispositivo offra una notevole potenza di elaborazione in un formato portatile, il suo valore finale dipende da quanto efficacemente l'utente lo integrerà nel proprio flusso di lavoro specifico. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è il 30 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta entrando in una nuova era di automiglioramento, poiché i ricercatori di Anthropic hanno scoperto che i modelli di intelligenza artificiale stanno diventando sempre più efficaci nell'addestrare altri modelli. Questo cambiamento suggerisce un passaggio verso un ciclo di sviluppo più automatizzato, in cui l'intelligenza artificiale ad alte prestazioni può generare dati sintetici di alta qualità per perfezionare le capacità di sistemi più recenti. Sebbene questo possa accelerare significativamente il ritmo del progresso tecnologico, mette anche in luce l'importanza crescente di garantire l'accuratezza e la sicurezza dei dati che questi modelli producono l'uno per l'altro. Il Cumulitic Note Pro è un registratore vocale basato sull'intelligenza artificiale, compatto e delle dimensioni di una carta di credito, progettato per semplificare il modo in cui catturiamo e organizziamo le informazioni parlate. Unisce la sensazione tradizionale della vecchia dettatura alla tecnologia moderna, consentendo agli utenti di registrare audio che possono essere trasformati in note strutturate. Sebbene il dispositivo offra una notevole potenza di elaborazione in un formato portatile, il suo valore finale dipende da quanto efficacemente l'utente lo integrerà nel proprio flusso di lavoro specifico. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è il 30 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta entrando in una nuova era di automiglioramento, poiché i ricercatori di Anthropic hanno scoperto che i modelli di intelligenza artificiale stanno diventando sempre più efficaci nell'addestrare altri modelli. Questo cambiamento suggerisce un passaggio verso un ciclo di sviluppo più automatizzato, in cui l'intelligenza artificiale ad alte prestazioni può generare dati sintetici di alta qualità per perfezionare le capacità di sistemi più recenti. Sebbene questo possa accelerare significativamente il ritmo del progresso tecnologico, mette anche in luce l'importanza crescente di garantire l'accuratezza e la sicurezza dei dati che questi modelli producono l'uno per l'altro. Il Cumulitic Note Pro è un registratore vocale basato sull'intelligenza artificiale, compatto e delle dimensioni di una carta di credito, progettato per semplificare il modo in cui catturiamo e organizziamo le informazioni parlate. Unisce la sensazione tradizionale della vecchia dettatura alla tecnologia moderna, consentendo agli utenti di registrare audio che possono essere trasformati in note strutturate. Sebbene il dispositivo offra una notevole potenza di elaborazione in un formato portatile, il suo valore finale dipende da quanto efficacemente l'utente lo integrerà nel proprio flusso di lavoro specifico. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cellodex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è il 30 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta entrando in una nuova era di automiglioramento, poiché i ricercatori di Anthropic hanno scoperto che i modelli di intelligenza artificiale stanno diventando sempre più efficaci nell'addestrare altri modelli. Questo cambiamento suggerisce un passaggio verso un ciclo di sviluppo più automatizzato, in cui l'intelligenza artificiale ad alte prestazioni può generare dati sintetici di alta qualità per perfezionare le capacità di sistemi più recenti. Sebbene questo possa accelerare significativamente il ritmo del progresso tecnologico, mette anche in luce l'importanza crescente di garantire l'accuratezza e la sicurezza dei dati che questi modelli producono l'uno per l'altro. Il Cumulitic Note Pro è un registratore vocale basato sull'intelligenza artificiale, compatto e delle dimensioni di una carta di credito, progettato per semplificare il modo in cui catturiamo e organizziamo le informazioni parlate. Unisce la sensazione tradizionale della vecchia dettatura alla tecnologia moderna, consentendo agli utenti di registrare audio che possono essere trasformati in note strutturate. Sebbene il dispositivo offra una notevole potenza di elaborazione in un formato portatile, il suo valore finale dipende da quanto efficacemente l'utente lo integrerà nel proprio flusso di lavoro specifico. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è il 30 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta entrando in una nuova era di automiglioramento, poiché i ricercatori di Anthropic hanno scoperto che i modelli di intelligenza artificiale stanno diventando sempre più efficaci nell'addestrare altri modelli. Questo cambiamento suggerisce un passaggio verso un ciclo di sviluppo più automatizzato, in cui l'intelligenza artificiale ad alte prestazioni può generare dati sintetici di alta qualità per perfezionare le capacità di sistemi più recenti. Sebbene questo possa accelerare significativamente il ritmo del progresso tecnologico, mette anche in luce l'importanza crescente di garantire l'accuratezza e la sicurezza dei dati che questi modelli producono l'uno per l'altro. Il Cumulitic Note Pro è un registratore vocale basato sull'intelligenza artificiale, compatto e delle dimensioni di una carta di credito, progettato per semplificare il modo in cui catturiamo e organizziamo le informazioni parlate. Unisce la sensazione tradizionale della vecchia dettatura alla tecnologia moderna, consentendo agli utenti di registrare audio che possono essere trasformati in note strutturate. Sebbene il dispositivo offra una notevole potenza di elaborazione in un formato portatile, il suo valore finale dipende da quanto efficacemente l'utente lo integrerà nel proprio flusso di lavoro specifico. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è il 30 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta entrando in una nuova era di automiglioramento, poiché i ricercatori di Anthropic hanno scoperto che i modelli di intelligenza artificiale stanno diventando sempre più efficaci nell'addestrare altri modelli. Questo cambiamento suggerisce un passaggio verso un ciclo di sviluppo più automatizzato, in cui l'intelligenza artificiale ad alte prestazioni può generare dati sintetici di alta qualità per perfezionare le capacità di sistemi più recenti. Sebbene questo possa accelerare significativamente il ritmo del progresso tecnologico, mette anche in luce l'importanza crescente di garantire l'accuratezza e la sicurezza dei dati che questi modelli producono l'uno per l'altro. Il Cumulitic Note Pro è un registratore vocale basato sull'intelligenza artificiale, compatto e delle dimensioni di una carta di credito, progettato per semplificare il modo in cui catturiamo e organizziamo le informazioni parlate. Unisce la sensazione tradizionale della vecchia dettatura alla tecnologia moderna, consentendo agli utenti di registrare audio che possono essere trasformati in note strutturate. Sebbene il dispositivo offra una notevole potenza di elaborazione in un formato portatile, il suo valore finale dipende da quanto efficacemente l'utente lo integrerà nel proprio flusso di lavoro specifico. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è il 30 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta entrando in una nuova era di automiglioramento, poiché i ricercatori di Anthropic hanno scoperto che i modelli di intelligenza artificiale stanno diventando sempre più efficaci nell'addestrare altri modelli. Questo cambiamento suggerisce un passaggio verso un ciclo di sviluppo più automatizzato, in cui l'intelligenza artificiale ad alte prestazioni può generare dati sintetici di alta qualità per perfezionare le capacità di sistemi più recenti. Sebbene questo possa accelerare significativamente il ritmo del progresso tecnologico, mette anche in luce l'importanza crescente di garantire l'accuratezza e la sicurezza dei dati che questi modelli producono l'uno per l'altro. Il Cumulitic Note Pro è un registratore vocale basato sull'intelligenza artificiale, compatto e delle dimensioni di una carta di credito, progettato per semplificare il modo in cui catturiamo e organizziamo le informazioni parlate. Unisce la sensazione tradizionale della vecchia dettatura alla tecnologia moderna, consentendo agli utenti di registrare audio che possono essere trasformati in note strutturate. Sebbene il dispositivo offra una notevole potenza di elaborazione in un formato portatile, il suo valore finale dipende da quanto efficacemente l'utente lo integrerà nel proprio flusso di lavoro specifico. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su CeroDex Radio.

cielo di Axe Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è il 30 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta entrando in una nuova era di automiglioramento, poiché i ricercatori di Anthropic hanno scoperto che i modelli di intelligenza artificiale stanno diventando sempre più efficaci nell'addestrare altri modelli. Questo cambiamento suggerisce un passaggio verso un ciclo di sviluppo più automatizzato, in cui l'intelligenza artificiale ad alte prestazioni può generare dati sintetici di alta qualità per perfezionare le capacità di sistemi più recenti. Sebbene questo possa accelerare significativamente il ritmo del progresso tecnologico, mette anche in luce l'importanza crescente di garantire l'accuratezza e la sicurezza dei dati che questi modelli producono l'uno per l'altro. Il Cumulitic Note Pro è un registratore vocale basato sull'intelligenza artificiale, compatto e delle dimensioni di una carta di credito, progettato per semplificare il modo in cui catturiamo e organizziamo le informazioni parlate. Unisce la sensazione tradizionale della vecchia dettatura alla tecnologia moderna, consentendo agli utenti di registrare audio che possono essere trasformati in note strutturate. Sebbene il dispositivo offra una notevole potenza di elaborazione in un formato portatile, il suo valore finale dipende da quanto efficacemente l'utente lo integrerà nel proprio flusso di lavoro specifico. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo d'Ex Radio.

Cellodex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è il 30 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta entrando in una nuova era di automiglioramento, poiché i ricercatori di Anthropic hanno scoperto che i modelli di intelligenza artificiale stanno diventando sempre più efficaci nell'addestrare altri modelli. Questo cambiamento suggerisce un passaggio verso un ciclo di sviluppo più automatizzato, in cui l'intelligenza artificiale ad alte prestazioni può generare dati sintetici di alta qualità per perfezionare le capacità di sistemi più recenti. Sebbene questo possa accelerare significativamente il ritmo del progresso tecnologico, mette anche in luce l'importanza crescente di garantire l'accuratezza e la sicurezza dei dati che questi modelli producono l'uno per l'altro. Il Cumulitic Note Pro è un registratore vocale basato sull'intelligenza artificiale, compatto e delle dimensioni di una carta di credito, progettato per semplificare il modo in cui catturiamo e organizziamo le informazioni parlate. Unisce la sensazione tradizionale della vecchia dettatura alla tecnologia moderna, consentendo agli utenti di registrare audio che possono essere trasformati in note strutturate. Sebbene il dispositivo offra una notevole potenza di elaborazione in un formato portatile, il suo valore finale dipende da quanto efficacemente l'utente lo integrerà nel proprio flusso di lavoro specifico. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cellodex Radio, The Tech News. Today is August 30, 2006. Here are the top stories from the world of artificial intelligence. Artificial intelligence is entering a new era of self-improvement as researchers at Anthropic discover that AI models are becoming increasingly effective at training other models. This shift suggests a move toward a more automated development cycle, where high-performing AI can generate high-quality synthetic data to refine the capabilities of newer systems. While this could significantly accelerate the pace of technological advancement, it also highlights the growing importance of ensuring the accuracy and safety of the data these models produce for one another. The Camalytic Node Pro is a compact credit card-size AI voice recorder designed to streamline how we capture and organize spoken information. It blends the traditional feel of old-school dictation with modern technology, allowing users to record audio that can be processed into structured notes. In cui catturiamo e organizziamo le informazioni parlate, unisce la sensazione tradizionale della vecchia dettatura alla tecnologia moderna, consentendo agli utenti di registrare audio che possono essere trasformati in note strutturate. Sebbene il dispositivo offra una notevole potenza di elaborazione in un formato portatile, il suo valore finale dipende da quanto efficacemente l'utente lo integrerà nel proprio flusso di lavoro specifico. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cellodex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è il 30 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta entrando in una nuova era di automiglioramento, poiché i ricercatori di Anthropic hanno scoperto che i modelli di intelligenza artificiale stanno diventando sempre più efficaci nell'addestrare altri modelli. Questo cambiamento suggerisce un passaggio verso un ciclo di sviluppo più automatizzato, in cui l'intelligenza artificiale ad alte prestazioni può generare dati sintetici di alta qualità per perfezionare le capacità di sistemi più recenti. Sebbene questo possa accelerare significativamente il ritmo del progresso tecnologico, mette anche in luce l'importanza crescente di garantire l'accuratezza e la sicurezza dei dati che questi modelli producono l'uno per l'altro. Il Cumulitic Note Pro è un registratore vocale basato sull'intelligenza artificiale, compatto e delle dimensioni di una carta di credito, progettato per semplificare il modo in cui catturiamo e organizziamo le informazioni parlate. Unisce la sensazione tradizionale della vecchia dettatura alla tecnologia moderna, consentendo agli utenti di registrare audio che possono essere trasformati in note strutturate. Sebbene il dispositivo offra una notevole potenza di elaborazione in un formato portatile, il suo valore finale dipende da quanto efficacemente l'utente lo integrerà nel proprio flusso di lavoro specifico. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è il 30 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta entrando in una nuova era di automiglioramento, poiché i ricercatori di Anthropic hanno scoperto che i modelli di intelligenza artificiale stanno diventando sempre più efficaci nell'addestrare altri modelli. Questo cambiamento suggerisce un passaggio verso un ciclo di sviluppo più automatizzato, in cui l'intelligenza artificiale ad alte prestazioni può generare dati sintetici di alta qualità per perfezionare le capacità di sistemi più recenti. Sebbene questo possa accelerare significativamente il ritmo del progresso tecnologico, mette anche in luce l'importanza crescente di garantire l'accuratezza e la sicurezza dei dati che questi modelli producono l'uno per l'altro. Il Cumulitic Note Pro è un registratore vocale basato sull'intelligenza artificiale, compatto e delle dimensioni di una carta di credito, progettato per semplificare il modo in cui catturiamo e organizziamo le informazioni parlate. Unisce la sensazione tradizionale della vecchia dettatura alla tecnologia moderna, consentendo agli utenti di registrare audio che possono essere trasformati in note strutturate. Sebbene il dispositivo offra una notevole potenza di elaborazione in un formato portatile, il suo valore finale dipende da quanto efficacemente l'utente lo integrerà nel proprio flusso di lavoro specifico. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è il 30 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta entrando in una nuova era di automiglioramento, poiché i ricercatori di Anthropic hanno scoperto che i modelli di intelligenza artificiale stanno diventando sempre più efficaci nell'addestrare altri modelli. Questo cambiamento suggerisce un passaggio verso un ciclo di sviluppo più automatizzato, in cui l'intelligenza artificiale ad alte prestazioni può generare dati sintetici di alta qualità per perfezionare le capacità di sistemi più recenti. Sebbene questo possa accelerare significativamente il ritmo del progresso tecnologico, mette anche in luce l'importanza crescente di garantire l'accuratezza e la sicurezza dei dati che questi modelli producono l'uno per l'altro. Il Cumulitic Note Pro è un registratore vocale basato sull'intelligenza artificiale, compatto e delle dimensioni di una carta di credito, progettato per semplificare il modo in cui catturiamo e organizziamo le informazioni parlate. Unisce la sensazione tradizionale della vecchia dettatura alla tecnologia moderna, consentendo agli utenti di registrare audio che possono essere trasformati in note strutturate. Sebbene il dispositivo offra una notevole potenza di elaborazione in un formato portatile, il suo valore finale dipende da quanto efficacemente l'utente lo integrerà nel proprio flusso di lavoro specifico. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cellodex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è il 30 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta entrando in una nuova era di automiglioramento, poiché i ricercatori di Anthropic hanno scoperto che i modelli di intelligenza artificiale stanno diventando sempre più efficaci nell'addestrare altri modelli. Questo cambiamento suggerisce un passaggio verso un ciclo di sviluppo più automatizzato, in cui l'intelligenza artificiale ad alte prestazioni può generare dati sintetici di alta qualità per perfezionare le capacità di sistemi più recenti. Sebbene questo possa accelerare significativamente il ritmo del progresso tecnologico, mette anche in luce l'importanza crescente di garantire l'accuratezza e la sicurezza dei dati che questi modelli producono l'uno per l'altro. Il Cumulitic Note Pro è un registratore vocale basato sull'intelligenza artificiale, compatto e delle dimensioni di una carta di credito, progettato per semplificare il modo in cui catturiamo e organizziamo le informazioni parlate. Unisce la sensazione tradizionale della vecchia dettatura alla tecnologia moderna, consentendo agli utenti di registrare audio che possono essere trasformati in note strutturate. Sebbene il dispositivo offra una notevole potenza di elaborazione in un formato portatile, il suo valore finale dipende da quanto efficacemente l'utente lo integrerà nel proprio flusso di lavoro specifico. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è il 30 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta entrando in una nuova era di automiglioramento, poiché i ricercatori di Anthropic hanno scoperto che i modelli di intelligenza artificiale stanno diventando sempre più efficaci nell'addestrare altri modelli. Questo cambiamento suggerisce un passaggio verso un ciclo di sviluppo più automatizzato, in cui l'intelligenza artificiale ad alte prestazioni può generare dati sintetici di alta qualità per perfezionare le capacità di sistemi più recenti. Sebbene questo possa accelerare significativamente il ritmo del progresso tecnologico, mette anche in luce l'importanza crescente di garantire l'accuratezza e la sicurezza dei dati che questi modelli producono l'uno per l'altro. Il Cumulitic Note Pro è un registratore vocale basato sull'intelligenza artificiale, compatto e delle dimensioni di una carta di credito, progettato per semplificare il modo in cui catturiamo e organizziamo le informazioni parlate. Unisce la sensazione tradizionale della vecchia dettatura alla tecnologia moderna, consentendo agli utenti di registrare audio che possono essere trasformati in note strutturate. Sebbene il dispositivo offra una notevole potenza di elaborazione in un formato portatile, il suo valore finale dipende da quanto efficacemente l'utente lo integrerà nel proprio flusso di lavoro specifico. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è il 30 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta entrando in una nuova era di automiglioramento, poiché i ricercatori di Anthropic hanno scoperto che i modelli di intelligenza artificiale stanno diventando sempre più efficaci nell'addestrare altri modelli. Questo cambiamento suggerisce un passaggio verso un ciclo di sviluppo più automatizzato, in cui l'intelligenza artificiale ad alte prestazioni può generare dati sintetici di alta qualità per perfezionare le capacità di sistemi più recenti. Sebbene questo possa accelerare significativamente il ritmo del progresso tecnologico, mette anche in luce l'importanza crescente di garantire l'accuratezza e la sicurezza dei dati che questi modelli producono l'uno per l'altro. Il Cumulitic Note Pro è un registratore vocale basato sull'intelligenza artificiale, compatto e delle dimensioni di una carta di credito, progettato per semplificare il modo in cui catturiamo e organizziamo le informazioni parlate. Unisce la sensazione tradizionale della vecchia dettatura alla tecnologia moderna, consentendo agli utenti di registrare audio che possono essere trasformati in note strutturate. Sebbene il dispositivo offra una notevole potenza di elaborazione in un formato portatile, il suo valore finale dipende da quanto efficacemente l'utente lo integrerà nel proprio flusso di lavoro specifico. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tech. Oggi 30 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre attualmente Nvidia e AMD dominano i titoli di attualità, la battaglia per la supremazia nell'intelligenza artificiale si sta spostando verso un diverso gigante dei semiconduttori. Gli analisti del settore sottolineano sempre più il ruolo critico dell'hardware integrato e dei chip personalizzati come la prossima grande frontiera nella corsa agli armamenti dell'intelligenza artificiale. Questo spostamento suggerisce che i vincitori finali non saranno solo coloro che producono i chip più veloci, ma chi saprà fornire l'infrastruttura più efficiente e verticalmente integrata per alimentare la prossima generazione di calcolo. Il governatore del Texas, Greg Abbott, ha congelato i fondi statali per le telecamere di sorveglianza Flock Intelligenza Artificiale a seguito di un'ondata di proteste pubbliche. La decisione arriva dopo la pubblicazione di un rapporto che rivela come lo Stato abbia speso oltre 30 milioni di dollari per questa tecnologia, finanziata in gran parte da una piccola commissione aggiunta alle polizze assicurative. Questa mossa mette in pausa l'espansione del sistema automatico di riconoscimento delle targhe in tutto lo Stato. L'iniziativa Intelligenza Artificiale for the People offre l'accesso gratuito a strumenti di intelligenza artificiale per chi è disposto a investire nell'apprendimento della tecnologia. Per partecipare, i candidati devono completare un percorso strutturato composto da 6 moduli specializzati. Questo programma mira a democratizzare l'intelligenza artificiale, fornendo competenze pratiche e risorse a un pubblico più vasto. Ora è possibile eseguire potenti modelli linguistici di grandi dimensioni direttamente sul proprio hardware, trasformando il computer personale in una postazione di lavoro privata per l'intelligenza artificiale. Ospitando questi modelli localmente, è possibile interagire con un assistente digitale senza che i propri dati lascino mai il dispositivo o vengano condivisi con server di terze parti. Questa configurazione rappresenta un importante passo avanti per gli utenti che desiderano conciliare la praticità dell'intelligenza artificiale generativa con una rigorosa privacy dei dati. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tech. Oggi 30 agosto 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre attualmente Nvidia e AMD dominano i titoli di attualità, la battaglia per la supremazia nell'intelligenza artificiale si sta spostando verso un diverso gigante dei semiconduttori. Gli analisti del settore sottolineano sempre più il ruolo critico dell'hardware integrato e dei chip personalizzati come la prossima grande frontiera nella corsa agli armamenti dell'intelligenza artificiale. Questo spostamento suggerisce che i vincitori finali non saranno solo coloro che producono i chip più veloci, ma chi saprà fornire l'infrastruttura più efficiente e verticalmente integrata per alimentare la prossima generazione di calcolo. Il governatore del Texas, Greg Abbott, ha congelato i fondi statali per le telecamere di sorveglianza Flock Intelligenza Artificiale a seguito di un'ondata di proteste pubbliche. La decisione arriva dopo la pubblicazione di un rapporto che rivela come lo Stato abbia speso oltre 30 milioni di dollari per questa tecnologia, finanziata in gran parte da una piccola commissione aggiunta alle polizze assicurative. Questa mossa mette in pausa l'espansione del sistema automatico di riconoscimento delle targhe in tutto lo Stato. L'iniziativa Intelligenza Artificiale for the People offre l'accesso gratuito a strumenti di intelligenza artificiale per chi è disposto a investire nell'apprendimento della tecnologia. Per partecipare, i candidati devono completare un percorso strutturato composto da 6 moduli specializzati. Questo programma mira a democratizzare l'intelligenza artificiale, fornendo competenze pratiche e risorse a un pubblico più vasto. Ora è possibile eseguire potenti modelli linguistici di grandi dimensioni direttamente sul proprio hardware, trasformando il computer personale in una postazione di lavoro privata per l'intelligenza artificiale. Ospitando questi modelli localmente, è possibile interagire con un assistente digitale senza che i propri dati lascino mai il dispositivo o vengano condivisi con server di terze parti. Questa configurazione rappresenta un importante passo avanti per gli utenti che desiderano conciliare la praticità dell'intelligenza artificiale generativa con una rigorosa privacy dei dati. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tech. Oggi 30 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre attualmente Nvidia e AMD dominano i titoli di attualità, la battaglia per la supremazia nell'intelligenza artificiale si sta spostando verso un diverso gigante dei semiconduttori. Gli analisti del settore sottolineano sempre più il ruolo critico dell'hardware integrato e dei chip personalizzati come la prossima grande frontiera nella corsa agli armamenti dell'intelligenza artificiale. Questo spostamento suggerisce che i vincitori finali non saranno solo coloro che producono i chip più veloci, ma chi saprà fornire l'infrastruttura più efficiente e verticalmente integrata per alimentare la prossima generazione di calcolo. Il governatore del Texas, Greg Abbott, ha congelato i fondi statali per le telecamere di sorveglianza Flock Intelligenza Artificiale a seguito di un'ondata di proteste pubbliche. La decisione arriva dopo la pubblicazione di un rapporto che

rivela come lo Stato abbia speso oltre 30 milioni di dollari per questa tecnologia, finanziata in gran parte da una piccola commissione aggiunta alle polizze assicurative. Questa mossa mette in pausa l'espansione del sistema automatico di riconoscimento delle targhe in tutto lo Stato. L'iniziativa Intelligenza Artificiale for the People offre l'accesso gratuito a strumenti di intelligenza artificiale per chi è disposto a investire nell'apprendimento della tecnologia. Per partecipare, i candidati devono completare un percorso strutturato composto da 6 moduli specializzati. Questo programma mira a democratizzare l'intelligenza artificiale, fornendo competenze pratiche e risorse a un pubblico più vasto. Ora è possibile eseguire potenti modelli linguistici di grandi dimensioni direttamente sul proprio hardware, trasformando il computer personale in una postazione di lavoro privata per l'intelligenza artificiale. Ospitando questi modelli localmente, è possibile interagire con un assistente digitale senza che i propri dati lascino mai il dispositivo o vengano condivisi con server di terze parti. Questa configurazione rappresenta un importante passo avanti per gli utenti che desiderano conciliare la praticità dell'intelligenza artificiale generativa con una rigorosa privacy dei dati. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tech. Oggi 30 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre attualmente Nvidia e AMD dominano i titoli di attualità, la battaglia per la supremazia nell'intelligenza artificiale si sta spostando verso un diverso gigante dei semiconduttori. Gli analisti del settore sottolineano sempre più il ruolo critico dell'hardware integrato e dei chip personalizzati come la prossima grande frontiera nella corsa agli armamenti dell'intelligenza artificiale. Questo spostamento suggerisce che i vincitori finali non saranno solo coloro che producono i chip più veloci, ma chi saprà fornire l'infrastruttura più efficiente e verticalmente integrata per alimentare la prossima generazione di calcolo. Il governatore del Texas, Greg Abbott, ha congelato i fondi statali per le telecamere di sorveglianza Flock Intelligenza Artificiale a seguito di un'ondata di proteste pubbliche. La decisione arriva dopo la pubblicazione di un rapporto che rivela come lo Stato abbia speso oltre 30 milioni di dollari per questa tecnologia, finanziata in gran parte da una piccola commissione aggiunta alle polizze assicurative. Questa mossa mette in pausa l'espansione del sistema automatico di riconoscimento delle targhe in tutto lo Stato. L'iniziativa Intelligenza Artificiale for the People offre l'accesso gratuito a strumenti di intelligenza artificiale per chi è disposto a investire nell'apprendimento della tecnologia. Per partecipare, i candidati devono completare un percorso strutturato composto da 6 moduli specializzati. Questo programma mira a democratizzare l'intelligenza artificiale fornendo competenze pratiche e risorse a un pubblico più vasto. Ora è possibile eseguire potenti modelli linguistici di grandi dimensioni direttamente sul proprio hardware, trasformando il computer personale in una postazione di lavoro privata per l'intelligenza artificiale. Ospitando questi modelli localmente, è possibile interagire con un assistente digitale senza che i propri dati lascino mai il dispositivo o vengano condivisi con server di terze parti. Questa configurazione rappresenta un importante passo avanti per gli utenti che desiderano conciliare la praticità dell'intelligenza artificiale generativa con una rigorosa privacy dei dati. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tech. Oggi 30 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre attualmente Nvidia e AMD dominano i titoli di attualità, la battaglia per la supremazia nell'intelligenza artificiale si sta spostando verso un diverso gigante dei semiconduttori. Gli analisti del settore sottolineano sempre più il ruolo critico dell'hardware integrato e dei chip personalizzati come la prossima grande frontiera nella corsa agli armamenti dell'intelligenza artificiale. Questo spostamento suggerisce che i vincitori finali non saranno solo coloro che producono i chip più veloci, ma chi saprà fornire l'infrastruttura più efficiente e verticalmente integrata per alimentare la prossima generazione di calcolo. Il governatore del Texas, Greg Abbott, ha congelato i fondi statali per le telecamere di sorveglianza Flock Intelligenza Artificiale a seguito di un'ondata di proteste pubbliche. La decisione arriva dopo la pubblicazione di un rapporto che rivela come lo Stato abbia speso oltre 30 milioni di dollari per questa tecnologia, finanziata in gran parte da una piccola commissione aggiunta alle polizze assicurative. Questa mossa mette in pausa l'espansione del sistema automatico di riconoscimento delle targhe in tutto lo Stato. L'iniziativa Intelligenza Artificiale for the People offre l'accesso gratuito a strumenti di intelligenza artificiale per chi è disposto a investire nell'apprendimento della tecnologia. Per partecipare, i candidati devono completare un percorso strutturato composto da 6 moduli specializzati. Questo programma mira a democratizzare l'intelligenza artificiale, fornendo competenze pratiche e risorse a un pubblico più vasto. Ora è possibile eseguire potenti modelli linguistici di grandi dimensioni direttamente sul proprio hardware, trasformando il computer personale in una postazione di lavoro privata per l'intelligenza artificiale. Ospitando questi modelli localmente, è possibile interagire con un assistente digitale senza che i propri dati lascino mai il dispositivo o vengano condivisi con server di terze parti. Questa configurazione rappresenta un importante passo avanti per gli utenti che desiderano conciliare la praticità dell'intelligenza artificiale generativa con una rigorosa privacy dei dati. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tech. Oggi 30 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre attualmente Nvidia e AMD dominano i titoli di attualità, la battaglia per la supremazia nell'intelligenza artificiale si sta spostando verso un diverso gigante dei semiconduttori. Gli analisti del settore sottolineano sempre più il ruolo critico dell'hardware integrato e dei chip personalizzati come la prossima grande frontiera nella corsa agli armamenti dell'intelligenza artificiale. Questo spostamento suggerisce che i vincitori finali non saranno solo coloro che producono i chip più veloci, ma chi saprà fornire l'infrastruttura più efficiente e verticalmente integrata per alimentare la prossima generazione di calcolo. Il governatore del Texas, Greg Abbott, ha congelato i fondi statali per le telecamere di sorveglianza Flock Intelligenza Artificiale a seguito di un'ondata di proteste pubbliche. La decisione arriva dopo la pubblicazione di un rapporto che rivela come lo Stato abbia speso oltre 30 milioni di dollari per questa tecnologia, finanziata in gran parte da una piccola commissione aggiunta alle polizze assicurative. Questa mossa mette in pausa l'espansione del sistema automatico di riconoscimento delle targhe in tutto lo Stato. L'iniziativa Intelligenza Artificiale for the People offre l'accesso gratuito a strumenti di intelligenza artificiale per chi è disposto a investire nell'apprendimento della tecnologia. Per partecipare, i candidati devono completare un percorso strutturato composto da 6 moduli specializzati. Questo programma mira a democratizzare l'intelligenza artificiale fornendo competenze pratiche e risorse a un pubblico più vasto. Ora è possibile eseguire potenti modelli linguistici di grandi dimensioni direttamente sul proprio hardware, trasformando il computer personale in una postazione di lavoro privata per l'intelligenza artificiale. Ospitando questi modelli localmente, è possibile interagire con un assistente digitale senza che i propri dati lascino mai il dispositivo o vengano condivisi con server di terze parti. Questa configurazione rappresenta un importante passo avanti per gli utenti che desiderano conciliare la praticità dell'intelligenza artificiale generativa con una rigorosa privacy dei dati. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Celadex Radio, the Tech News. Today is August 30, 2006. Here are the top stories from the world of artificial intelligence. While NVIDIA and AMD currently dominate the headlines, the battle for artificial intelligence supremacy is shifting toward a different semiconductor titan. Industry analysts are increasingly pointing to the critical role of integrated hardware and custom silicon as the next major frontier in the arms race. This shift suggests that the ultimate winners won't just be those making the fastest chips, but those who can provide the most efficient, vertically integrated infrastructure to power the next generation of computing. Texas Governor Greg Abbott has frozen state funding for flock eye surveillance cameras following a wave of public backlash. The decision comes on the heels of a report revealing that the state spent over $30 million on the technology, funded largely by a small fee added to insurance policies. This move puts a halt to the expansion of the automated license plate recognition system across the state. Speso oltre 30 milioni di dollari per questa tecnologia, finanziata in gran parte da una piccola commissione aggiunta alle polizze assicurative. Questa mossa mette in pausa l'espansione del sistema automatico di riconoscimento delle targhe in tutto lo Stato. L'iniziativa Intelligenza Artificiale for the People offre l'accesso gratuito a strumenti di intelligenza artificiale per chi è disposto a investire nell'apprendimento della tecnologia. Per partecipare, i candidati devono completare un percorso strutturato composto da 6 moduli specializzati. Questo programma mira a democratizzare l'intelligenza artificiale fornendo competenze pratiche e risorse a un pubblico più vasto. Ora è possibile eseguire potenti modelli linguistici di grandi dimensioni direttamente sul proprio hardware, trasformando il computer personale in una postazione di lavoro privata per l'intelligenza artificiale. Ospitando questi modelli localmente, è possibile interagire con un assistente digitale senza che i propri dati lascino mai il dispositivo o vengano condivisi con server di terze parti. Questa configurazione rappresenta un importante passo avanti per gli utenti che desiderano conciliare la praticità dell'intelligenza artificiale generativa con una rigorosa privacy dei dati. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celadex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tech. Oggi 30 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre attualmente Nvidia e AMD dominano i titoli di attualità, la battaglia per la supremazia nell'intelligenza artificiale si sta spostando verso un diverso gigante dei semiconduttori. Gli analisti del settore sottolineano sempre più il ruolo critico dell'hardware integrato e dei chip personalizzati come la prossima grande frontiera nella corsa agli armamenti dell'intelligenza artificiale. Questo spostamento suggerisce che i vincitori finali non saranno solo coloro che producono i chip più veloci, ma chi saprà fornire l'infrastruttura più efficiente e verticalmente integrata per alimentare la prossima generazione di calcolo. Il governatore del Texas, Greg Abbott, ha congelato i fondi statali per le telecamere di sorveglianza Flock Intelligenza Artificiale a seguito di un'ondata di proteste pubbliche. La decisione arriva dopo la pubblicazione di un rapporto che rivela come lo Stato abbia speso oltre 30 milioni di dollari per questa tecnologia, finanziata in gran parte da una piccola commissione aggiunta alle polizze assicurative. Questa mossa mette in pausa l'espansione del sistema automatico di riconoscimento delle targhe in tutto lo Stato. L'iniziativa Intelligenza Artificiale for the People offre l'accesso gratuito a strumenti di intelligenza artificiale per chi è disposto a investire nell'apprendimento della tecnologia. Per partecipare, i candidati devono completare un percorso strutturato composto da 6 moduli specializzati. Questo programma mira a democratizzare l'intelligenza artificiale fornendo competenze pratiche e risorse a un pubblico più vasto. Ora è possibile eseguire potenti modelli linguistici di grandi dimensioni direttamente sul proprio hardware, trasformando il computer personale in una postazione di lavoro privata per l'intelligenza artificiale. Ospitando questi modelli localmente, è possibile interagire con un assistente digitale senza che i propri dati lascino mai il dispositivo o vengano condivisi con server di terze parti. Questa configurazione rappresenta un importante passo avanti per gli utenti che desiderano conciliare la praticità dell'intelligenza artificiale generativa con una rigorosa privacy dei dati. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tech. Oggi 30 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre attualmente Nvidia e AMD dominano i titoli di attualità, la battaglia per la supremazia nell'intelligenza artificiale si sta spostando verso un diverso gigante dei semiconduttori. Gli analisti del settore sottolineano sempre più il ruolo critico dell'hardware integrato e dei chip personalizzati come la prossima grande frontiera nella corsa agli armamenti dell'intelligenza artificiale. Questo spostamento suggerisce che i vincitori finali non saranno solo coloro che producono i chip più veloci, ma chi saprà fornire l'infrastruttura più efficiente e verticalmente integrata per alimentare la prossima generazione di calcolo. Il governatore del Texas, Greg Abbott, ha congelato i fondi statali per le telecamere di sorveglianza Flock Intelligenza Artificiale a seguito di un'ondata di proteste pubbliche. La decisione arriva dopo la pubblicazione di un rapporto che rivela come lo Stato abbia speso oltre 30 milioni di dollari per questa tecnologia, finanziata in gran parte da una piccola commissione aggiunta alle polizze assicurative. Questa mossa mette in pausa l'espansione del sistema automatico di riconoscimento delle targhe in tutto lo Stato. L'iniziativa Intelligenza Artificiale for the People offre l'accesso gratuito a strumenti di intelligenza artificiale per chi è disposto a investire nell'apprendimento della tecnologia. Per partecipare, i candidati devono completare un percorso strutturato composto da 6 moduli specializzati. Questo programma mira a democratizzare l'intelligenza artificiale, fornendo competenze pratiche e risorse a un pubblico più vasto. Ora è possibile eseguire potenti modelli linguistici di grandi dimensioni direttamente sul proprio hardware, trasformando il computer personale in una postazione di lavoro privata per l'intelligenza artificiale. Ospitando questi modelli localmente, è possibile interagire con un assistente digitale senza che i propri dati lascino mai il dispositivo o vengano condivisi con server di terze parti. Questa configurazione rappresenta un importante passo avanti per gli utenti che desiderano conciliare la praticità dell'intelligenza artificiale generativa con una rigorosa privacy dei dati. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.